già stato qui. Mi riconosco il passo di chi è partito per non ritornare, e si guarda i piedi e la strada bianca, la strada e i piedi, che tanto il resto manca.

schiusi come per me soltanto. Rifugio al delirio freddo dell'attraversare occhi che ancora mi sento accanto. Ci siamo perduti qui

certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, il mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare e agli altri un